Barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle.

0: una alla volta, per carità.
1: Figaro!
0: Su qua!
1: Figaro!
0: Su qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su. Quando bellissimo so che nel cuore me ne sto del fatto della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo.

0: al fine, eccoci qua.
1: Figaro dal miman, poter del mondo, che tempo indiavolato.
0: Tempo da innamorare.
1: Ehi, fammi lume, dove sarà Rosina?
0: Ora vedremo, eccola appunto.
1: Andia tesoro!
2: Indietro, anima scellerata, io cui di mia stolta credulità venni soltanto a ripara lo scorno, a dimostrarti quel sono e quali amanti perdesti, anima indegna e sconoscente.
1: Io son di sasso,
0: io non capisco niente,
1: ma per pietà
2: taci, fingesti amore per vendermi alle voglie di quel tuo vil conte Almaviva.
1: Al conte, ah, sei delusa.

0: Signor notaro, dovevatemi a casa stipular questa sera il contratto di nozze fra il conte d'Almaviva e mia nipote. Gli sposi, eccoli qua, avete indosso la scrittura. Benissimo.
1: Emma, piano, Don Bartolo dov'è?
2: Ehi, Don Basilio, questo anello è per voi.
1: Ma io?
2: Per voi vi sono ancora due palle nel cervello, se v'opponete.
1: Poi boh, prendo l'anello, chi firma?
2: Eccoci qua, son testimoni Figaro e...

0: tutti, eccoli qua.
1: Alla buona signor.
0: Signor, son ladri. Arrestate, arrestate.
1: Il mio signore, il suo nome.
2: Il mio nome è quel d'un uomo d'onore. Lo sposo io son di questa.
0: E andate al diavolo, Rosina. Esser deve mia sposa. Non è vero?
3: Io sua sposa? Oh, nemmeno per pensiero.
0: Come? Come, fraschetta? Arrestatevi, dico, è un ladro.
1: Un urlaco.
0: È un furbo.

0: Insomma, io ho tutti i torti. Purtroppo è così. Ma tu, Britone, tu pur tradirmi e farne testimonio.
1: Ah, Don Bartolomeo, quel signor Conte certe ragioni ha in tasca, certi argomenti a cui non si risponde.
0: E Dio bestia solenne, per meglio assicurare il matrimonio, portai via la scala dal balcone.
2: Ecco che fa un'inutile precauzione.
0: Ma e la dote? Io non posso.
3: E via di dote io bisogno non ho, ma te la dono.
0: Ridete adesso, bravissimo Don Bartolo. Ho veduto alla fine serenarsi quel vostro ceffo amaro e furibondo.

0: Sì, sì, ho capito tutto.
1: Ebbene, dottore.
0: Sì, sì, che serve? Quel che fatto è fatto. Andate pur, che il ciel vi benedica.
1: Bravo, bravo, un abbraccio. Vedete?